dì della vittoria io le incontrai. Stupito io n'era per le udite cose quando i nunzi del re mi salutaron. Sir di Caudore, Paticinio uscito dalle veggenti stesse che predissero un serto al capo mio. Racchiudi in cor questo segreto, addio.

mezza mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si scioglierà. L'ora è bella per danzare, che in amor non mancherà. Già la luna in mezzo al mare, mamma mia, si salterà. Questo in

salta, gira, gira, ogni po' piacere più va, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Salta, salta, gira, gira, ogni po' piacere più va, già s'avanza, si ritira, all'assalto tornerà. Già s'avanza, si ritira, e all'assalto tornerà. Serra, serra, con la bionda, con la bruna va e quella, con la rossa va seconda, con la sforna fermo sta. Viva il ballo, tondo, tondo, sono un re, sono un pascià, e il

lettere, mille tre, mille tre. Fan fra queste contadine, cameriere cittadine, fan contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231.

1003 Tra queste contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchesiane, principesse, e vandonne d'ogni grado.

la passion predominante e la gioia principiante. Non si dica se sia ritta, se sia brutta.